Rosa, Dean fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno nuovo sta per finire e qualcosa cambierà.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. La guerra in Ucraina sfiora di nuovo l'Unione Europea e la NATO. Una stazione di servizio e una locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco russo di droni contro l'Ucraina. Questo è il terrore di Putin. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha scritto il ministro degli esteri di Kiev, Sibia, mentre presidente Zelensky ha definito deliberata la scelta di colpire al confine con la Polonia, che denuncia una nuova escalation. Mosca si difende affermando di avere colpito infrastrutture ferroviarie usate per trasportare forniture militari europee. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e dei paesi del Golfo Persico alla ricerca di un accordo per la navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen, attacchi sauditi contro i ribelli Houthi, corrida aerei e colpi di artiglieria nel nord, controllato dal gruppo filo-iraniano che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. Le elezioni in Svezia, il divario tra il blocco di centro-sinistra e quello di centro-destra si è ridotto nel corso dello spoglio. Ora tutto rimane incerto, con un solo seggio di scarto tra i due blocchi, che per il momento sarebbe in favore del centro-sinistra, ma il tutto potrebbe cambiare, secondo la proiezione fatta dalla televisione di servizio pubblico svedese. Vediamo in Italia con la cronaca. Dichiarata la morte cerebrale di Gian Micheli, 25enne, che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in Laguna Venezia ed era ricoverato all'ospedale Sant'Angelo di Mestre. Dispersa la moglie del giovane, Gabriella Querino. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico avvenuto all'alba di ieri, quando il barchino su cui viaggiava la coppia si è scontrato con un taxi in un canale. A Lanzo Torinese, in provincia di Torino, un 83enne è stata aggredita in casa dal marito di 87 anni e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri ed è stato fermato per tentato omicidio. Lo sport calcio, con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta per 1-0 del Mapei contro il Sassuolo. Stesso risultato tra Napoli e Bologna, con la squadra di Allegri che ritrova i 3 punti in campionato. Prima vittoria invece per il Lecce, che in casa ha superato 3-2 il Monza. Oggi il turno si chiude con 3 posticipi: Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30 e Inter-Udinese alle 20:45. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito di Madrid e trionfa al Gran Premio di Spagna 2026. Il bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e la McLaren di Norris. Nel Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini a trionfare la Ducati di Marc Marquez. Pallavolo, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Infine il tennis, il tedesco Zverev conquista gli US Open battendo in finale il britannico Shelton in 4 set, con il punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Vabbè, cioè, avvertire i brividi, no? Sentire quel bel fresco e quindi pensare che il ventilatore o anche il condizionatore probabilmente non serviranno più, non ha prezzo, non ha prezzo. E cominciamo così questo lunedì 14 di settembre. Buongiorno da Ida Di Martino, ben trovati. C'è Angelo Zella con noi alla parte tecnica. Pronti per cominciare, Cemmina?

Ed è la canzone che ha dato il via a questa nostra mattinata d'inizio settimana. Salutiamo subito chi ci scrive: Luisa, Tobia, c'è Antonio. Ieri si stava meglio. E la foto è quella di una spiaggia, ombrelloni aperti. indubbiamente così. Ieri è stata una giornata davvero molto bella, ma anche quest'oggi si vede, insomma, dalle temperature. Poi avremo, come sempre dopo la rassegna stampa, le previsioni dei colleghi di Trebimeteo, ma tant'è, voglio dire, siamo a metà settembre ormai. Questo caldo che per ci ha tenuti compagnia per 16 settimane, per 110 giorni, penso che possa andare in archivio. Intanto anche questa mattina ci ritroveremo qui a parlare di vari argomenti. La scuola, visto che siamo all'inizio di una settimana che vedrà il ritorno tra i banchi degli studenti italiani, con qualche novità a livello di programma, e anche la discussione sull'uso dell'intelligenza artificiale, che è nell'occhio del ciclone in questo periodo, insomma, con i suoi rischi per l'umanità, quindi una cosa anche preoccupante e l'angosciante, ecco. E altri argomenti che ritroveremo. Il vostro buongiorno al 347 49 00 29. Cosa sono?

Nuovo singolo di Fabri Fibra con la partecipazione dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Goia, proprio perché c'è una sorta di associazione tra lo spazio onirico per raccontare la realtà di Fabri Fibra e quello che faceva proprio Francisco Goya.

vita. I ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Ed eccoci qui alle 7:12 minuti per l'appuntamento con la rassegna stampa. Cominciamo dal Corriere della Sera. In apertura, i timori sull'intelligenza artificiale. In 6 mesi può controllare il web. Trump dice.

Rallentare? No, chi la sviluppa vince. E c'è il dossier da Russia e Cina allo Yemen e con gli usi bellici. Oltre all'uso di Claude per lo sviluppo di armi, 6 tentativi registrati tra Russia, Cina e Yemen per perfezionare droni e bombe intelligenti, l'intelligenza artificiale usata anche per fini politici. E guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, ma dalle ultime notizie è stato smentito appunto alla presenza di un connazionale a bordo di questo treno. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina avete i barbari di Mosca alle porte. La Repubblica, Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La Premier teme di perdere, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. L'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei e siamo ancora in Europa, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. E poi ancora Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Il Mattino, Mosca, attacco ad un treno al confine con la Polonia. Sul convoglio c'erano anche l'ex primo ministro britannico Johnson e funzionari dell'Unione Europea. Tusk dice l'escalation è nei fatti. Trump sull'intelligenza artificiale, nessun freno allo sviluppo, arriva un nuovo allarme, può controllare internet. Gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina, voglio che sia così, il primo vince tutto. Voto in Svezia testa a testa per il governo, le proiezioni socialdemocratici avanti, non sfonda l'ultradestra. E poi in alto invece c'è il calcio, ricominciamo, prima vittoria al Maradona, 1-0 il risultato contro il Bologna, grazie al gol di Lobotka. Il Sole 24 Ore apre con il dossier sull'istruzione, una scuola su 3 è da ristrutturare, la spinta del PNRR. Più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. Fondi a 9.500 progetti, non sempre però i cantieri rispettano i tempi. E proprio con la scuola apre Repubblica l'edizione di Napoli. Scuola 800.000 sui banchi, solo 281 istituti climatizzati. Domani la partenza con 16.000 studenti in meno. Pesa il calo demografico. In città 12.632 prof precari. L'assessore Morniroli dice usate lo studio per cambiare il mondo, quello di oggi è orribile. La fotonotizia dedicata al calcio, Napoli prima vittoria al Maradona, decide Lobotka, Bologna KO 1-0 e il risultato. Il Mattino, la prima pagina di Napoli, lite sui fondi ai disoccupati, il governatore dice vado avanti, 8 milioni per i tirocini, la regione lo ha chiesto il ministero. Gelo in giunta dopo lo strappo di Bonavitacola, il timore di altri sgambetti da De Luca. E chiudiamo adesso con le pagine sportive. I titoli principali sono dedicati a Kimi Antonelli, la Gazzetta fuga Kimi, trionfo con vista mondiale, Antonelli vince anche a Madrid e saluta tutti, favorito dalla safety meritava Norris. Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi. E in alto invece follia Juve, quindi parliamo del campionato, il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Hadžić, Spalletti abbiamo perso la ragione. E ci sono i posticipi, testa tosta, un lunedì da Leone, l'ora dei primi, Inter e Roma con le trappole, Udinese e Toro. Chiudiamo con il Corriere dello Sport, Real Kimi, dominio Antonelli a Madrid, l'ottava meraviglia, fa il vuoto, primo in classifica con più 81 punti su Russell, a 9 gran premi dalla fine. E in basso invece non è da Juve, rimonta per due volte, poi perde col Sassuolo, battuta al 94esimo. Ed è tutto, rassegna stampa che torna domani, tra poco invece Clara Ventura per sapere che tempo avremo oggi.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Una buona giornata a Ida e a tutti gli amici di Kiss Kiss Italia da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo al sud. L'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica e garantirà una giornata stabile e ben assolata. Solo di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Clima estivo su tutte le regioni con temperature massime diurne in generale comprese fra i 26 e i 31 gradi, dove i valori più elevati si registreranno localmente nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia.
2: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nova.com.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronix Tufano non c'è due senza tre. Euronix, un mondo più avanti.
3: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

Dolce Nera, il sole di domenica è un po' quello che ha inviato Lulu in questa foto che è meravigliosa, vista da un arco in lontananza, c'è il mare, ci sono le barche, in lontananza un po' di Vesuvio, il sole che sorge o tramonta, non lo so, insomma, ma uno spettacolo, grazie davvero, grazie di questa meraviglia. Sono ricordi dell'estate che sta per andare via, naturalmente, e come dicevamo in apertura, questi sono i giorni in cui si ritorna a scuola tra oggi e domani, e poi gli ultimi saranno gli studenti pugliesi a ritornare tra i banchi, ma si parla un po' delle novità che riguardano l'anno scolastico, con delle riforme al via che riguardano, per esempio, ecco, da quello che viene fuori da queste riforme è una scuola che strizza l'occhio al passato, con delle indicazioni che riguardano la calligrafia, il ritorno alle poesie a memoria, eccetera eccetera, e poi l'inserimento inevitabile della tecnologia, quindi dell'intelligenza artificiale, dei chatbot. Ecco, ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda la calligrafia, lo scrivere a mano, soprattutto allenare il corsivo, la bella calligrafia, c'è poi il ritorno alle poesie mandate a memoria, riassumere testi e letture, anche la grammatica importante, la sintassi. Ecco, queste sono le nuove indicazioni. Allora, importante perché, diciamoci la verità, alcune cose erano state perse di vista. Per esempio, non si scrive più tanto, no? Il corsivo non si sa neanche cosa sia. Poi magari voi che ci state ascoltando ce lo potrete confermare. E poi arriva il latino, seconda e terza media, poi questo, seppur diciamo su base volontaria, storia e geografia, che tornano ad essere due materie distinte. E poi c'è tutta questa enfasi sul pensiero occidentale. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Il mondo finisce così? C'è solo il pensiero? Vabbè, insomma, altri punti importanti poi li vedremo tra poco. Intanto, nuovo singolo di Joliet in compagnia di Achille Lauro, Per noi.

0: Achille Lauro ha dichiarato che non vedeva l'ora di fare un duetto con Joliet. Eccolo qui, è venuta fuori per noi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E beh, quando si parla e si dello stadio, si pensa immediatamente alle partite di calcio, agli eventi sportivi, e invece no. I protagonisti di questa canzone raccontano di una serata in mezzo alla confusione di un concerto rock. Gli stadio.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: agosto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Marco Mingoni con Mandare tutto all'aria su Radio Kiss Italia alle 7:46 minuti e salutiamo Vincenzo, questo piccolino.
1: Oggi inizio la seconda, vi auguro buona giornata.
0: Ma in bocca al lupo a te piccolino e a tutti quelli come te che oggi cominciano ad andare a scuola, anzi scriveteci al 347 49 00 29. E a proposito delle novità che riguardano i programmi scolastici, quest'anno ci sarà anche l'inserimento dello psicologo, 5 incontri in video su richiesta dei genitori, la durata è di circa 60 minuti ciascuno per provare a capire qual è il malessere, questo ovviamente come dicevamo su richiesta delle famiglie. E poi il punto più controverso delle varie novità riguarda la sessualità, perché come saprete ci sono i corsi sulle relazioni ma solo con l'ok degli adulti. Nelle linee guida per l'educazione civica c'è il contrasto alla violenza di genere, l'educazione a relazioni corrette e rispettose, la parità di genere e quindi nei programmi per elementari e medie è stato inserito anche la fiducia, l'empatia relazionale ed affettiva, la tenerezza, l'incanto, la gentilezza. Ma per quanto riguarda lo studio di apparati sessuali, malattie sessualmente trasmissibili eccetera o attività extracurricolari, bisogna avere l'ok dei genitori.

Un altro punto che riguarda un po' le novità del nuovo anno scolastico è riguarda chi verrà sospeso, e quindi non si starà a casa comodamente, assolutamente no. Se la sospensione degli studenti è di 2 giorni, il provvedimento vedrà impegnato il ragazzo o gli studenti in approfondimenti e letture che poi si concluderanno con un elaborato finale che viene assegnato dal consiglio di classe. Se invece la sospensione va da 2 a 15 giorni, allora gli studenti dovranno fare lavori socialmente utili all'interno delle scuole oppure in strutture che poi vengono individuate. Intanto, Samurai J.

Ultime notizie. Buona giornata e bentrovati. In primo piano il conflitto in Ucraina, attacco russo contro un treno passeggeri a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Non ci sono vittime, il convoglio è stato evacuato prima dell'attacco, ma poco prima erano transitati altri 2 convogli e su uno viaggiavano diversi consiglieri occidentali per la sicurezza e l'ex premier britannico Johnson. Medio Oriente, i prezzi del petrolio balzati di oltre $3 all'apertura dei mercati in seguito a nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita e il traffico marittimo nel Golfo colpito, l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Elezioni in Svezia, testa a testa tra il primo ministro uscente Kristersson e la leader dell'opposizione di sinistra Andersson. Entrambi si sono dichiarati pronti a governare mentre l'estrema destra ha perso terreno. In Italia con la cronaca, è morto Sean Micheli, il pescatore di 25 anni di Burano, ricoverato a Mestre dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, 26 anni, della donna dispersa. Non si hanno ancora notizie, proseguono le ricerche. Omicidio a Saonara, in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera 96enne con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Incensurato e pensionato, ha richiesto l'intervento della pattuglia spiegando di averla aggredita, causandone la morte. Resterà aperta fino alle 19 a Roma in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di persone hanno voluto renderle omaggio, presenti familiari e diversi esponenti politici. Domani si terranno i funerali di Stato. Lo sport, calcio, nelle sfide domenicali della quarta giornata di Serie A, Juventus sconfitta al Mapei dal Sassuolo 3-2, il Napoli ritrova il successo al Maradona 1-0 sul Bologna, prima vittoria per il Lecce che ha battuto 3-2 il Monza. Oggi il turno si chiude con Como Parma e Torino Roma alle 18:30, alle 20:45 Inter Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna ed è sempre più leader del mondiale, sul podio Max Verstappen su Red Bull e Lando Norris su McLaren. Quarto Leclerc con la Ferrari, fuori al settimo giro Hamilton per un problema ai freni. Con questo successo Antonelli porta il suo vantaggio su Russell a 81 punti. Ancora motori con la MotoGP, podio tutto spagnolo a Misano con la vittoria di Marc Marquez davanti al fratello Alex e Pedro Acosta, caduti Bezzecchi e Bagnaia. Agli europei di volley, terza vittoria consecutiva per l'Italia che ha battuto 3-1 la Slovacchia e conquista matematicamente la qualificazione agli ottavi. Infine il tennis, Alexander Zverev ha vinto gli US Open, il tedesco al suo secondo titolo del Grande Slam, ha battuto in finale il britannico Shelton in 4 set. E con questo abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: Ben trovati a bordo, cari passeggeri, in questo lunedì 14 di settembre. Buongiorno a tutti voi. C'è Angelo Zella con noi in regia. Angelo, tutto bene? Ieri allo stadio, tutto bene? Bene, bene, bene. Tra poco faremo un passaggio proprio su questa domenica di campionato. Intanto, fino alle 10, con la buona musica, le nostre chiacchierate, l'appuntamento con Freschi di Stampa. Intanto arriva Zucchero.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica a bordo del treno delle 8. Ben trovati, buon viaggio a tutti voi in questo lunedì mattina. Lunedì mattina post campionato, anche se questa sera ci sono poi posticipi, un po' come al bar, no? Si discute di quello che si è visto nella domenica calcistica. Vincenzo Perna che si appare questa mattina con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a te, Ida, e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Vincenzo, abbiamo parlato di scuola, sai, no? Che tra oggi e domani si ritorna tra i banchi. E il tuo primo giorno di scuola, ricordi qualcosa?
2: Ah no, ricordo poco, devo dire la verità, ricordo poco, però sicuramente è sempre un giorno speciale, no? Di solito però al liceo, se non vado errato, ti propinavano sempre quella prima poesia di Quasimodo da analizzare, quello forse è un trauma che ricordo bene, però per il resto no, sai, sono quelle emozioni di ragazzino che vorresti riprovare adesso con la lucidità. Esatto.

0: resto no, sai, ero tra quelli più bravi sicuramente, però non ero proprio secchione secchione, ci lasciavamo andare anche ad altro durante le lezioni.
1: E beh, intanto poi sei arrivato qui, sei arrivato al mondo del calcio e ieri hai raccontato la partita contro il Bologna, con questo Napoli che ha sempre un primo tempo traballante, poi nel secondo c'è invece una grinta diversa. Ma che succede?
0: Sì, sicuramente abbiamo un allenatore che sa leggere le partite a gara in corso, quindi evidentemente tra il primo e il secondo tempo ha fatto un ragionamento che lo ha portato poi a determinati cambi, Lang e Favasoli, che di fatto hanno fatto la differenza. E quindi la grande differenza, e mi dispiace anche sottolinearla con quello dell'anno scorso, è che comunque questo è un allenatore che se si mette in testa una cosa la fa, non tentenna, non indugia, se ha la sensazione che si può fare qualcosa per vincere una partita la fa, poi magari ti va male, però lui ci prova. E devo dire la verità, ieri si è preso dei grandi rischi facendo entrare Favasoli al posto di Politano, perché stiamo parlando comunque di due ruoli completamente diversi, caratteristiche completamente diverse, però di fatto ci aveva ragione lui, perché di lì poi il Bologna non ha più capito nulla. Però se è vero che il primo tempo magari non è stato esaltante come il secondo, non c'è secondo me tutto da buttare. Io oggi ho letto una critica secondo me eccessiva nei confronti del primo tempo del Napoli di ieri. Era una squadra ordinata, una squadra che sicuramente un po' nelle gambe, nella testa, era bloccata da una situazione che poteva trasformarsi da difficile a complicatissima.
1: Critica.
0: A complicatissima, e quindi secondo me ha pagato un po' quello. Però una volta che poi sono arrivati i cambi e questo predominio si è lasciato andare, ed è stato qualcosa di meraviglioso, qualcosa che non vedevamo probabilmente da almeno 4 anni. e quindi sinceramente io promuovo questo Napoli di Massimiliano Allegri, al di là di quelle che erano state le sconfitte precedenti.
1: Beh, un tuo pensiero su Favasoli?
0: Beh, Favasoli, ho avuto la possibilità di intervistarlo già un paio di volte, l'ultima ieri sera. Infatti quello che gli dicevo ieri, no, in conferenza stampa, gli dicevo: guarda Costantino, ti ho intervistato che tu praticamente ancora non eri sceso in campo e mi dicesti: io sono qui per dimostrare che ho valore, voglio farmi trovare pronto. E lui ha mantenuto la promessa, è entrato in Champions League e ha spaccato il mondo. Ieri è stato grande protagonista, probabilmente il più grande protagonista della gara di ieri. Questo è un ragazzo che secondo me può dare tanto non soltanto al Napoli ma anche alla nazionale, come lui si augura. Lo ha voluto ribadire anche ieri sera, e devo dire la verità, fa parte di quei ragazzi che insieme a Liberali ad esempio che può rappresentare poi l'Italia del futuro. Parliamo tanto di giovani, ecco, Costantino è uno di questi.
1: Beh, speriamo quindi. Mancini, occhio, perché comunque c'è da rifondare anche il discorso poi nazionale. Beh, allora, intanto adesso si parlerà del post partita, tutto poi ci porterà all'ultima partita prima della sosta, quindi domenica, lunch match.
0: Sì, 12:30, anche in quel caso ovviamente avrò l'onore di poterla raccontare in diretta in esclusiva alle Tirificate su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, e devo dire la verità, sarà molto importante prima della sosta portare dei punti a casa, perché Massimiliano Allegri ha detto che dopo la sosta vuole riequilibrare la classifica, si parte dai 3 punti inevitabili per cercare di mantenere questa promessa, ma la Fiorentina si è ripresa con Vanoli, quindi sarà una trasferta complicata, e devo dire la verità, speriamo che manteniamo questo trend, ecco.
1: Dai, sì. Allora, grazie intanto di essere stato a bordo del treno delle 8, caro Vincenzo. Per te il primo giorno di scuola allo stadio Maradona è andato. Quindi
0: sì, anche il secondo, anche il terzo.
1: Buona giornata, Vincenzo Perna.
0: Grazie a te, Ida, e ovviamente un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori.
1: E noi, cari passeggeri, continuiamo il nostro viaggio. Intanto vi ricordo anche il numero al quale potete inviare i vostri messaggi, al 347 49 00 29.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica. Autoscala.

0: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
0: Aperti la domenica mattina!
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Eros Ramazzotti con Max Pezzali a bordo del treno delle 8, come nei film.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Grande album della storia della musica italiana, una giornata uggiosa, coppia Lucio Battisti e Mogol, e sappiamo che innamorarsi è sicuramente un momento piacevolissimo, ma anche fonte di stress, e lo canta Lucio Battisti.

Lucio Battisti, aver paura di innamorarsi troppo su Radio Kiss Kiss Italia. E salutiamo e facciamo un grandissimo in bocca al lupo alla piccola Vittoria, che oggi torna a scuola ma comincia una nuova avventura, quindi la prima elementare. Ma in bocca al lupo, cucciolina, davvero. Insomma, sono sempre dei momenti importanti questi, segnano un passaggio per i bambini e anche per i ragazzi che magari dalla scuola elementare alla scuola media cominciano un nuovo percorso, ed è sicuramente un giorno che si ricorderà, quindi in bocca al lupo. Intanto noi parliamo di Park Litter. Che cos'è? È l'iniziativa di Legambiente che tornerà questo weekend 18, 19 e 20 di settembre. C'è la campagna di volontariato Puliamo il Mondo, quindi un bel po' di volontari che si dedicano alla pulizia dei parchi, delle spiagge, di tutto ciò che si può trovare appunto in questi luoghi. E intanto sono stati presentati i dati relativi al periodo 2018-2026 nei parchi urbani. Sono stati eseguiti vari interventi e cosa è venuto fuori? È venuto fuori che c'è proprio l'emergenza mozziconi di sigaretta. È incredibile, cioè ce ne sono veramente, è tra i rifiuti monitorati quello che ha la percentuale più alta, soprattutto poi in alcune aree del nostro paese, Napoli per esempio, ma questo lo vedremo tra poco. Eppure insomma si dovrebbe capire, ma questo lo dice anche Legambiente, ma lo si sa, ne parliamo continuamente, che la dispersione nell'ambiente di questi mozziconi di sigaretta causa diversi problemi, perché hanno in gran parte acetato di cellulosa. Questi filtri sono fatti di un materiale plastico che non si degrada facilmente, anzi va incontro ad una progressiva frammentazione, quindi diventano particelle sempre più piccole, per cui anche dopo 10 anni lo si ritrova magari nell'ambiente. Ma ci sono i posacenere di portatili, basta portarli con sé ed evitare di gettarli così per strada, che magari arrivano anche sui piedi all'improvviso e possono bruciare i passanti. Cioè basta metterli lì, è tutto qui. Ma perché non lo si fa? Intanto Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Bussoli a bordo del treno delle otto con la sua in bianco e nero, un po' come la fotografia che ci ha consegnato Legambiente a proposito della raccolta dei rifiuti in vista del di Puliamo il Mondo in programma per questo weekend. E dicevamo che uno dei rifiuti purtroppo più presenti nei parchi e anche sugli arenili, sulle spiagge, è il mozzicone di sigaretta. Venendo a Napoli, su 822 rifiuti che sono stati raccolti e catalogati, 431 sono filtri di sigaretta, quindi potremmo dire uno su due, insomma un dato, è una percentuale molto alta. Poi oltre questo, che cosa viene più, cos'altro viene ritrovato? Materiali in plastica e polimeri artificiali, poi carta, cartone, metalli, vetro e ceramica. Dove vengono ritrovati questi rifiuti? Intorno ai cestini, che non hanno delle chiusure, per cui se anche si consuma un pacchetto di patatine con una busta piuttosto leggera, se c'è una folata di vento viene portata via. E poi ovviamente vicino alle panchine, perché si ha la cattivissima abitudine magari di consumare e lasciare tutto sulla panchina, la bottiglietta d'acqua di plastica che si è bevuta oppure le patatine appunto consumate. Non c'è, a parte i cestini, a volte non c'è l'abitudine sana di prendere quel rifiuto e rimetterlo a posto, magari portarselo dietro aspettando di incontrare un recipiente dove poi buttare lì quello che si è consumato. Brutta abitudine questa. Parte dell'educazione civica. Siete d'accordo? 347 49 000 20

E guai a far notare a qualcuno che ha lanciato il mozzicone di sigaretta o ha lasciato in giro rifiuti. Diciamo che l'insulto più educato potrebbe essere un vaffa.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione tra Russia ed Europa. Droni di Mosca hanno colpito un treno che da Kiev stava entrando in Polonia e ha sfiorato altri convogli. I barbari russi sono già alle vostre porte. Agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, afferma il ministro della difesa ucraino Sibia nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. Il presidente ucraino Zelensky lo definisce un atto deliberato, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Medio Oriente, si inasprisce il conflitto nello Yemen. Nelle scorse ore attacchi incrociati tra gli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, raid aerei, colpi d'artiglieria nel nord controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Intanto il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli Stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Le elezioni in Svezia testa a testa tra i due schieramenti, la coalizione di sinistra, l'opposizione in leggero vantaggio sulla coalizione di governo uscente di centrodestra. Si attende lo spoglio dei voti a distanza, il risultato finale è previsto per mercoledì. In Italia con la cronaca, è ancora ricoverata in gravi condizioni la donna di 83 anni aggredita in casa dal marito 87enne a Lanzo Torinese in provincia di Torino. Stando alle prime ricostruzioni, durante una lite l'anziana è stata spinta ed è caduta a terra sbattendo la testa, poi il marito le avrebbe stretto le mani intorno al collo. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Una 50enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo. La donna è uscita di strada in sella alla sua moto sulla provinciale 34 tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Iato, la strada che collega i due paesi. Lo sport calcio: nella domenica della quarta giornata di Serie A il Sassuolo ha superato la Juventus 3-2, il Napoli ha battuto il Bologna 1-0, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. Il turno si chiude oggi con tre posticipi alle 18:30 Torino-Roma e Como-Parma, stasera alle 20:45 Inter-Udinese. Formula 1: Kimi Antonelli ha trionfato al Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen su Red Bull e Norris sulla McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc, mentre Hamilton sull'altra rossa si è ritirato per un problema ai freni. MotoGP: Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Alex della Ducati Team Cresini e Acosta su KTM raggiunge Jorge Martin in testa al mondiale. Auto, Bezzecchi e Bagnai accaduti. Pallavolo: l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei superando 3-1 la Slovacchia a Modena. I ragazzi di De Giorgi hanno conquistato matematicamente la qualificazione agli ottavi. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: con Serena Brancale and the Colors. E noi continuiamo a bordo del treno delle 8 il nostro viaggio di oggi, e abbiamo parlato dei risultati di un dossier, quello che è venuto fuori dal dossier di Legambiente, Park Litter, ovvero il monitoraggio dei rifiuti che si lasciano nelle aree verdi, nei parchi e anche insomma un po' sulle spiagge. E ci siamo concentrati poi su Napoli, dove il 52,4% è rappresentato da mozziconi di sigaretta. C'è questa nota vocale.
1: Ida, buongiorno e buongiorno a tutti. Sentivo, per quanto riguarda il senso civico, è una cosa a cui io tengo molto ed è forse una delle pochissime cose dove secondo me l'educazione impartita dai genitori fin da quando i bimbi sono proprio piccoli e dall'esempio dato dai genitori conta tanto. Dico così perché poi per tante altre cose, ahimè, non è sempre tra virgolette colpa dei genitori, ed è qualcosa di assurdo quello che si vede in giro, veramente. Un abbraccio forte in questo lunedì che sembra più il primo dell'anno. Buon anno a tutti! Baci!
0: Ma grazie di questo tuo contributo. C'è anche Luigi che scrive: se ci fosse una disciplina olimpica in cui l'Italia potrebbe eccellere, sarebbe lasciare i rifiuti ovunque. Ai ai ai ai, che insomma questa è una grande nota dolente purtroppo. 347 49 00 29 se volete continuare ad inviare i vostri messaggi.

0: Mami Miodi, tra poco c'è l'appuntamento con Freschi di Stampa. Salutiamo Antonella, ha inviato la foto di un albero, un tronco con un foro e all'interno ci sono dei rifiuti e scrive la foto dove appunto non c'è bisogno di parlare.
1: Buongiorno a tutti. Allora, i mozziconi di sigarette. Allora, io mi è venuta un'idea. Nei negozi cinesi, nei negozi, diciamo, gestiti dai cinesi, molte volte sì, ho visto dei piccoli coni proprio con un tappo sopra, che servono proprio da mettere nella sabbia, in modo che ci si può mettere poi il mozzicone dentro e insomma e non lasciarlo sulla spiaggia. Magari se qualcuno in ascolto deve fare un regalino a qualcuno che fuma, potrebbe essere una buona idea, magari troveremo meno mozziconi sulle spiagge. Ciao ciao.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: Saif, parlare d'amore su Radio Kiskis Italia e siamo arrivati a Freschi di Stampa, quindi anche questa mattina leggiamo insieme e la nostra ascoltatrice poco fa ci ha ispirati perché ha detto che oggi sembra il primo dell'anno ed effettivamente è così, quando si riprende al 100%, insomma l'estate ormai è passata, le vacanze anche, ci si mette lì a riflettere su come organizzare, no? La propria vita, i propri pensieri per l'anno che ci aspetta. Il libro che abbiamo scelto oggi si intitola L'arte di mettere in ordine i pensieri, saggezza lenta per un mondo veloce, di Toyama Shigehiko. Ed è un libro questo rivolto soprattutto a tutti noi, ma soprattutto a chi proprio macina velocemente le giornate, perché ogni giorno noi scorriamo notizie, accumuliamo dati, ascoltiamo opinioni, ci ritroviamo di fronte a contenuti che è vero che ci rendono più informati, più preparati, anche più competitivi, però diciamoci la verità, ad un certo punto non capiamo più niente, no? Si ha la sensazione di aver perso qualcosa di essenziale, cioè proprio la capacità di fermarsi, di riflettere e dare ordine alle proprie idee. Ed è qui che Toyama Shigehiko con questo libro cerca di aiutarci appunto ad avere un punto di osservazione un po' più lento, cioè a rallentare, ad avere un approccio molto più slow. Ecco, quindi secondo l'autore il vero problema non consiste nel sapere troppo poco, ma il fatto che non ci concediamo il tempo necessario per elaborare ciò che sappiamo. Quindi la conoscenza è utile quando noi metabolizziamo ciò che abbiamo appreso, quando lo aggiungiamo riflessione personale, anche capacità critica, ma se divoriamo le cose alla fine non ci resta più nulla, ma semplicemente stress. Tutto questo, secondo Toyama Shigehiko, non ha senso. Quindi, per la prima volta in Italia è arrivato questo classico da 3 milioni di copie vendute in Giappone e noi ve ne regaliamo una copia. L'arte di mettere in ordine i pensieri. Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Divella pasta di semola formati classici 500 grammi a 48 centesimi. Sottilette classiche 200 grammi a 1,49 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Caso Paradiso con Lasciamene un po'. Voi continuate a chiamarci per leggere L'arte di mettere in ordine i pensieri di Toyama Shigehiko, 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Proprio come l'estate, che quando termina lascia un senso di malinconia, così anche un amore poi alla fine svanisce e lascia un senso di illusione. Quello che ci racconta Mango in questa bellissima canzone, Bella d'estate.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari, anche ultimo ha viaggiato in questi ultimi minuti a bordo del treno delle 8, pronti per regalare il libro di oggi, L'arte di mettere in ordine i pensieri, Toyama Shigehiko. Con noi c'è Edoardo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Oh, buon inizio settimana, Edoardo.
2: Anche a lei, Egni.
1: Ci diamo del lei, Edoardo?
2: Anche a te.
1: Allora, che ci racconti di bello? Ti abbiamo colto in un momento così particolare?
2: Stavo per iniziare il lavoro, c'è un negozio di attività di cambistica.
1: Ah, ecco, vabbè, quindi non è il primo giorno di lavoro, immagino.
2: No. Purtroppo no.
1: Finite già le vacanze.
2: Dalla settimana di Ferragosto, giusto quei 7 giorni.
1: Vabbè, dai, intanto con il caldo che ha fatto, cioè, sì. A questo punto non lo so se era meglio stare in vacanza al lavoro.
2: Allora, troppe vacanze fanno male.
1: Troppe vacanze? Eppure hai ragione. Intanto l'arte di mettere in ordine i pensieri, ma pure tu ti senti insomma, confuso da tutto ciò che ci sta intorno, che a volte...
2: No, guarda, purtroppo con l'attività, col lavoro che faccio, con le tasse e quant'altro, non mi ci raccapezzo più. Avrei proprio bisogno di questo libro, anche per... sono affamato di nozioni nuove.
1: Certo, quindi avere un po' di lentezza, no? Cercare di guardare le cose con occhi diversi.
2: Riprendere un po' il tempo che ho perso, insomma.
1: E allora spero ti faccia piacere ricevere, leggere, poi ci dici se ti è servito. Grazie di essere stato con noi, buon lavoro.
2: Grazie anche a te.
1: Ciao Edoardo, ciao.
2: Ciao.
1: E cari passeggeri, appuntamento con Freschi di Stampa domani, come sempre intorno alle 9:15. Ora il nuovo singolo di Anna.

0: a bordo del treno delle 8 con questo suo successo Storie, che ci accompagna verso la conclusione del nostro viaggio di oggi, di questo lunedì 14 di settembre, in effetti il vero e proprio giorno della ripresa.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

Mister Rain pericolosa, grazie di aver viaggiato con noi oggi, cari passeggeri. Ci risentiamo domani alle 7. Buona giornata a tutti voi, baci.

0: χώρα του. Qui.
1: Certo, ancora noi qui. Benvenuti, buongiorno.
2: Made in Italy.
1: E buon inizio settimana, signori. Siamo noi Made in Italy su questa radio.
2: Kiss Kiss Italia.
1: Eccoci anche per questa giornata di lunedì 14. Signori, siamo già alla metà del mese di settembre. No? Ma quasi alla metà del mese di settembre. Quindi si sente già quel frescolino. Stavo parlando con Angiolzia stamattina. Mi sono alzato, casa mia, che è un po' più nell'entroterra, 16 gradi stamattina, che bella temperatura. A proposito, Angelo Zella, regia, io sono Pino Belmonte, Made in Italy, inizia con Lorenzo.

0: Che bella questa canzone di Mahmood, si chiama Sottomarini. A Made in Italy lo scorso lungo weekend, tra venerdì e domenica, signori, Mondo Pasta a Gragnano è stato un grandissimo successo. Sono stati 3 giorni di degustazioni, di talk, musica, performance, e noi questa mattina, per chiudere e chiedere un bilancio di questa edizione di Mondo Pasta, siamo collegati con Francesco Scala, assessore al turismo del comune di Gragnano. Assessore, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'opportunità.
0: E allora, assessore, tanta fatica ma tante soddisfazioni, no, per questa edizione di Mondo Pasta a Gragnano?
1: Sì, sono stati 3 giorni intensi che hanno visto Gragnano e la pasta protagonisti, e veramente c'è stata una grande partecipazione ed è stato bello vedere come Gragnano, capitale mondiale della pasta, abbia trasmesso tutti i valori del nostro territorio.
0: Quindi il bilancio è positivo, lo possiamo assolutamente definire positivo per questi 3 giorni?
1: Sì, sì, sì. Molto positivo, perché quest'anno il claim era quello della pasta nel mondo, quindi raccontare anche la contaminazione positiva che la pasta ha con i vari territori, e le persone hanno risposto in modo veramente straordinario con le degustazioni, le visite ai pastifici, girando per il nostro territorio dove nel 1800 si essiccava la pasta, quindi hanno visto il territorio come veramente nel suo splendore massimo, ed è stato bello ed entusiastico vederlo.
0: Ancora una volta la pasta, lo dice il titolo stesso di questa edizione di Gragnano, città della pasta, Mondo Pasta, si sposa con diverse culture e diverse culture culinarie, possiamo dire, no?
1: Sì, quello raccontavo, che il creme era quello del Mondo Pasta, proprio per far capire come poi la pasta sia integrazione, sia raccontare i vari territori, e possa avere anche delle inclinazioni diverse, delle rivisitazioni delle tradizioni, delle cucine. Quindi è stato bello vedere anche questo. Abbiamo vissuto, tra le altre, tipo un ragù senegalese, quindi rivisitate, ed è stato bello poi scoprire anche queste tradizioni diverse, ma che poi, ecco, come la pasta poi riesca ad unire e a mettere tutti davanti a un tavolo e a fare famiglia da questo punto di vista.
0: Possiamo dire che la pasta è pace. In questo periodo c'è bisogno di veicolare questo termine, e la pasta è pace. Assessore Scala, è finita da poche ore l'edizione 2026 di Mondo Pasta, ma stiamo già pensando alla prossima, oppure è troppo presto?
1: No, diciamo, adesso dopo i 3 giorni è giusto prenderci qualche giorno di pausa, ma Gragnano respira pasta veramente 365 giorni all'anno. Con l'amministrazione, io come assessore al turismo, stiamo cercando di incentivare i tanti turisti che vengono sul territorio e soprattutto nelle zone limitrofe a visitare i pastifici, a vivere la Valle dei Mulini, che è un luogo straordinario dove già nei secoli precedenti veniva macinata la trivola. Quindi a vivere la bellezza della pasta non solo durante l'evento, ma durante tutto l'anno, che è uno spettacolo straordinario.
0: Bene, grazie veramente per questo suo intervento. Gragnano, città della pasta, tutto il resto è contorno, si legge sulla locandina che ho sotto mano. Veramente una gran bella frase. Francesco Scala, assessore al turismo del comune di Gragnano, io la ringrazio veramente per questo suo intervento. Buon appetito!
1: Grazie mille, ci vediamo a Gragnano.

Mi piace molto anche questa canzone di Blanco che si chiama Los Angeles, a Made in Italy di questa giornata, e abbiamo parlato della pasta di Gragnano che stimola anche la vostra fantasia. Sara infatti ci manda una fotografia di pasta di Gragnano semplicemente con olio e parmigiano, una meraviglia. Un abbraccio amica mia, grazie. 347 49 00 29, perché non raccontateci la vostra mattinata? Però stamattina, pochi istanti fa, mi sono dimenticato di presentare il nuovo regista, visto che Angelo Zella è andato di là. Preso il suo posto Sergio D'Amelia, starà con me fino alla fine della trasmissione, anche con Sara Lotta e la pausa pranzo che arriverà dopo di noi. Ora in Negramaro, fino all'imbrunire.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Autoscala guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: 16 e 32 minuti era Biagio Antonacci con A Cena con gli Dèi.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Siamo negli anni 80, è stato un simbolo di quegli anni 80 per i giovani che vestivano in jeans e maglietta bianca la famosa accendino zippo americana che si caricava con la benzina. Di quell'anno, anzi 83, ascoltiamo Franco Battiato.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

non è il parmigiano, è il partigiano reggiano, che è un'altra cosa, la famosa canzone di Zucchero. Voglio salutare la nostra amica Maria Clara, che tutte le volte che sente la canzone brasileira di Gaia, Bossa Nostra, manda cuoricini, ma mandaceli sempre, ti vogliamo veramente molto bene. Intanto una notizia che farà piacere ai lavoratori, ma immagino anche ai medici condotti. Il certificato medico potrà essere presentato anche il giorno dopo la malattia, il giorno successivo. Quindi l'INPS ha stravolto tutte le regole, ha cambiato le regole per andare incontro appunto alle esigenze dei lavoratori, ma immagino dei medici di medicina generale, perché c'è carenza di questi medici di medicina generale, e di conseguenza vanno un po' in affanno con l'organizzazione del lavoro, evidentemente anche per quanto riguarda le visite dirette ai lavoratori nel caso di malattia. Ecco perché a questo punto si può tranquillamente ricevere anche, come si dice, la visita fiscale in questo caso, e poi successivamente presentare il famoso certificato medico. Anche in questo caso, un vostro pensiero su questa rivoluzione dell'INPS, cosa ne pensate? 347 49 00 29. Sfera e Basta ha chiamato Elodie per cantare questa canzone.

l'emozione di Max Pezzali 883 senza averti qui. Aldo, un abbraccio anche a Maria, sono gli amici che ci hanno, tra i tanti che ci hanno contattato per un saluto. C'è Francesco Gabbani ora.

Anche c'è Angelo Stella alla porta, Sergio D'Amelia in regia, Sara Lotta che è arrivata, quindi tutto questo mi fa capire che noi di Made in Italy dobbiamo andare via. D'accordo, grazie amiche amici per la vostra compagnia, i vostri messaggi. Vi lascio con Sara Lotta alla pausa pranzo. Io sono Pino Belmonte, ci sentiamo domani solita ora. Buon pomeriggio a tutti.

0: pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati amici, sono quasi le 13, lunedì 14 settembre 2026, nei nostri studi c'è un carico di energia, anche di ironia, sarà il lunedì che ti fa tornare un po' più fresco, un po' più attivo. Sergio, tu ti senti un po' più attivo? No, uguale a come ci siamo lasciati. Saluto Pino Belmonte che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento. Angelo Zello, spigoloso, pare che stia cercando di evitare la nostra pausa pranzo, tutto verrà segnato e segnalato a chi di dovere. Partiamo con la musica, quanta armonia. Mariluna, Pino Daniele.

Trifibra con Pinguini Tattici Nucleari Goya su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuti. Vabbè, è stato fine settimana, un attimo dateci anche tempo di tornare così nella nostra natura impeccabile, Partiamo con una notizia molto più interessante di queste chiacchiere, che riguarda alcuni falsi miti legati all'alimentazione sostenibile. Siamo in un mondo che purtroppo è diventato davvero pieno zeppo di cose che fanno male, che ci fanno male, e quindi fare delle scelte giuste è una cosa importante. E ci sono alcuni prodotti in particolare rispetto ai quali noi abbiamo preso una posizione, perché abbiamo pensato: io voglio fare una scelta etica e sostenibile quando vado a fare la spesa, comprare per esempio solo alimenti bio. Che cosa significa comprare solo alimenti bio? Degli alimenti che vengono prodotti da delle aziende che rispettano delle norme che sono sia di tutela dell'ambiente, ma anche per esempio, se si tratta di prodotti alimentari e animali, di rispetto proprio della vita degli animali. Ovviamente non vale per tutti i prodotti, molto spesso bio significa mantenere la soglia minima di questa attenzione. Detto questo, c'è un altro alimento del quale si parla tantissimo e c'è un po' di confusione: l'avocado, il nostro amico avocado che è diventato immancabile, a cui non riusciamo a rinunciare. Ormai si produce tantissimo anche in Italia, cioè da dire, in alcune regioni d'Italia è davvero una coltivazione molto presente, di solito viene da paesi lontani, e è un casino. La approfondiamo la faccenda.

E che collaborazione, che grandi novità, soprattutto per quanto riguarda la musica rap quest'oggi. Marrakesh, Gue, Casini, 10 anni di Santeria e 30 di amicizia in un concerto che non ha avuto bisogno di effetti speciali. Innanzitutto si è aperto così: averti conosciuto mi ha cambiato la vita, l'ho detto Marrakesh abbracciando Gue sul palco dell'ippodromo SNAI San Siro di Milano davanti a quasi 35.000 persone, molte persone giunte praticamente da ogni parte d'Italia. L'amico di sempre ha replicato dicendo anche per me è lo stesso, perché quando erano poco più che ventenni all'inizio del nuovo millennio, Gue era membro, lo ricordiamo, dei Club Dogo, un gruppo hip hop che già faceva furore nella scena underground proprio con la loro Dogo Gang. E Mar aveva pubblicato invece i suoi primi pezzi, pur avendo carriere soliste sempre più in ascesa, negli ultimi anni non hanno mai smesso di collaborare e il loro sodalizio è culminato in Santeria, un album che è stato scritto a quattro mani ed è stato pubblicato nel 2016, ed è proprio per celebrarne il decennale che hanno voluto questo concerto unico ma in doppia data, la prima quella di ieri che è andata sold out nel giro di pochissimo con una replica, o meglio ancora per celebrare 10 anni di Santeria, 20 di carriera, 30 di amicizia, come ha sottolineato lo stesso Marrakesh. Un progetto molto particolare che poi all'epoca è stato realizzato tra la Spagna, il Brasile e Milano ed è stato molto influenzato dalle atmosfere estemporanee che entrambi hanno vissuto in viaggio. Comunque bel live, ho visto i video, insomma l'energia è arrivata nonostante non fossimo lì. Le vibrazioni, Angelica.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Negramaro Marziani.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Intramontabile capolavoro del 1984, uno dei brani più indimenticabili della discografia di Antonello Venditti, racconta l'estate romana della sua maturità negli anni 60. Più di 40 anni dalla sua pubblicazione, accompagna ancora la notte prima degli esami di tantissimi giovani.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

melodia proibita su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di mal d'auto, ma non quello classico, quello legato alle auto elettriche che sono silenziose, pulite, tecnologiche, ma attenzione, anche potenzialmente indigeste per tutta una serie di motivi. Infatti sempre più automobilisti riferiscono di provare una sensazione di nausea quando si trovano a bordo di un veicolo elettrico. Qual è il motivo? Una specie di cortocircuito sensoriale. In pratica cosa succede? Il cervello riceve dei segnali un po' confusi perché in assenza di rumori, vibrazioni tipiche dei motori a combustione ai quali magari siamo abituati, l'organismo tende un pochino a disorientarsi. Perché? Perché le auto elettriche, essendo molto più silenziose, anche fluide nei movimenti, non ci danno, no, quei campanelli che il nostro cervello usava magari per prevedere accelerazioni o frenate. Ma ci sono anche altri motivi, oltre all'assenza di rumore ci sono altri fattori, ad esempio gli schermi sempre più grandi dai quali è impossibile distogliere lo sguardo. E fortunatamente la scienza non resta a guardare, perché alcune case automobilistiche stanno prendendo atto di questa cosa e stanno studiando delle vibrazioni o segnali luminosi per aiutare il passeggero ad anticipare quelle che sono le fasi di movimento. E nel frattempo però ci sono alcuni accorgimenti che sono alla portata di tutti. Non bisogna viaggiare a stomaco vuoto, staranno a dirsi ma vero, sedersi davanti se è possibile, chiaramente guardare nella direzione di marcia e cercare di non muoversi troppo. Ci sono anche delle soluzioni farmacologiche, gli adulti possono utilizzare magari antistaminici o cerotti a base di scopolamina, i bambini invece rispondono meglio ad un'altra sostanza che è il dimenilidrato, che è un classico rimedio contro il mal d'auto. Vabbè, poi chiaramente piano piano la tecnologia si evolverà anche in questo senso. 16:45 arriva la voce di Gianna Nannini in questa nuova meravigliosa canzone. Meraviglioso errore, l'ascoltiamo insieme.

Gianna Nannini su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana, canzone della 2026, uscita da pochissimo a ridosso dell'estate. Intanto Claudio Baglioni ci riporta indietro nel tempo, siamo alla fine degli anni 90 con Cuore di Aliante, a seguire Giorgia con La cura per me.

Giorgia, la cura per me su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, 16:56, ci risentiamo tra poco per la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, dopo Edoardo Bennato e Alex

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon pomeriggio, bentrovati da Maria Silvia Malvone, Walter Gentile sempre alla parte tecnica. Oggi veramente tanto tempo qui a guidare la regia, la musica italiana scelta dal nostro Sergio Amelia. Parliamo di memoria, quella che io personalmente sto perdendo, cioè proprio dei vuoti veramente incredibili. Anche Walter Gentile, nonostante abbia meno della metà dei miei anni, però c'è una buona notizia, perché a qualsiasi età la memoria può essere allenata, non dipende soltanto dalla genetica. Quindi ci sono dei metodi efficaci suggeriti da psicologi, ma non solo, anche dai neuroscienziati. Allora, usare il chunking, che cos'è? Il nostro cervello ricorda meglio quando le informazioni vengono organizzate in gruppi, e quindi il principio del chunking è un numero lungo, per esempio, che diventa più facile da memorizzare se suddiviso in piccoli blocchi, ad esempio 347 49 000 29. Lo ricordate meglio se ve lo dico così, che è la nostra WhatsApp line. Questo concetto in realtà fu reso celebre già da uno psicologo molto famoso nel 1956, dedicato ai limiti della memoria a breve termine, che poi è quella che tendiamo a perdere anche col tempo. Poi il sonno, manco a dirlo, svolge un ruolo cruciale nel consolidamento della memoria. Infatti durante il riposo il cervello riorganizza, stabilizza e ripulisce. Questo ho imparato a farlo, ad esempio non prendo più decisioni la sera prima di andare a dormire, perché il mio cervello è talmente strapieno che so che prenderei una decisione sbagliata, quindi tendo a ripulirlo con il sonno. Poi fare pause strategiche, quando cerchiamo di immagazzinare qualcosa, perché studiare tutto insieme con una lunga maratona è molto meno efficace rispetto a distribuire l'apprendimento nel tempo. Calmare la mente, vabbè, facile a dirsi, perché stress e ansia sovraccaricano la cosiddetta memoria di lavoro, cioè il sistema che utilizziamo per mantenere attive le informazioni nel breve termine. Quindi dobbiamo un attimo, ecco, praticare respirazione controllata, che aiuta a ridurre il rumore mentale e contribuisce a migliorare i nostri livelli di apprendimento e attenzione. Parleremo, vi daremo ancora qualche consiglio, ci daremo ancora qualche consiglio per migliorare la memoria. Intanto, dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cambiamo ritmo con Vasco Rossi. Vivere.

Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando del pruning, ovvero quando il nostro cervello decide di liberare vecchie informazioni, vecchie emozioni per appunto fare spazio a nuove informazioni e nuove emozioni. Succede un po' a tutti questa cosa, a me anche in prima persona.

0: tipo per esempio quando mi dicono ma cosa hai mangiato oggi a pranzo, io già ho rimosso tutto, mi sono già, Walter, lo so che hai fame, un po' di pazienza, hai fame, però questo non te lo dimentichi che hai fame, quindi comunque in questo caso il pruning non funziona. Ecco, detto che riguarda un po' tutte le persone questa situazione qui, o forse no, ascoltiamo il nostro amico Mauro.
1: Buonasera e saluti da Mauro. Io ho una memory card mentale che non posso mai dimenticare.
0: Addirittura
1: ho questa abilità di ricordarmi tutto, infatti quando sto insieme ad amici rammento qualcosa del passato, mi dicono come fai a ricordarti, è una virtù, e che ben venga ricordarsi le cose belle del passato. Buona serata.
0: Sono d'accordissimo, guarda, hai davvero una fortuna, hai detto bene, hai una memory card mentale favoloso, guarda, vorrei averla anch'io, magari l'acquisto e vedo dove poi posso

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata!
8: Olive granata, metti in tavola

0: Granata. Dal 1936, le olive. Granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

0: Black Nirvana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1966, un brano che racconta la fine improvvisa di un amore nato troppo in fretta e consumato nello spazio di una sola notte. Torniamo indietro nel tempo per i bellissimi con la voce di Mina. Se telefonando.

Los Angeles, invece ci trasferiamo a New York per parlare di tennis, perché si è concluso l'US Open vinto da Zverev contro Ben Shelton. Ecco, e poi quando si parla anche di pruning, anche in questo caso è stato protagonista Zverev di un evento simile, perché che cosa è successo? Dopo aver realizzato il championship point del quarto set, ha lanciato le palline per prepararsi a ricevere sul suo servizio Shelton, quindi lui era convinto che la partita stesse proseguendo. A un certo punto ha visto tutti gli spettatori un po' in visibilio, ha visto il suo angolo che stava festeggiando, ha realizzato in quel momento che in realtà la partita era terminata e che avesse vinto lui il torneo. Infatti dice in quel momento ero totalmente immerso nella partita e non sentivo i rumori esterni, era come in una sorta di tunnel in cui non percepivo nulla, praticamente era in trance agonistica, non si è reso conto, era straconcentrato sul match. In realtà quello era il match point e aveva vinto uno dei tornei più grandi e importanti del tennis. Quindi congratulazioni a Zverev. Beh, poi quando si è reso conto, naturalmente è scoppiato in una gioia immensa, torneo vinto meritatamente. Adesso ovviamente attendiamo il ritorno del nostro Jannik Sinner.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Salutiamo il nostro amico Roberto, sempre presente e sempre gentilissimo. Ti abbracciamo sempre forte forte. Torniamo adesso nel 1998 con la voce di Renato Zero. Questa è Cercami.

Nuova collaborazione tra Affa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, lunedì sera che prosegue insieme, ma il cielo è sempre più blu, prosegue anche tutta la musica italiana di Radio Kiss Kiss Italia con Emma Marrone ed il suo brano Non è l'inferno.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran. Lo scrive Donald Trump su Truth. Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il COREPER ha deciso di prorogare le sanzioni a Mosca per un periodo di 7 giorni fino a mezzanotte di martedì 22 settembre. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. Dopo Donald Trump, anche la Cina definisce tutto il mormorio degli ultimi giorni sull'intelligenza artificiale allarmismo. Il portavoce del ministro degli esteri cinese è entrato nel dibattito relativo alle AI, criticando di fatto gli appelli lanciati dai capi delle aziende. Il principale terreno di scontro per la competizione tecnologica globale, una nuova arena di rivalità strategica tra le grandi potenze, è necessario uno sviluppo sano e ordinato della tecnologia, ha dichiarato. Teorici del complotto, sovversivi traditori responsabili di fughe di notizie, state in guardia, aveva avvertito in precedenza il presidente statunitense. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato un proprio punto di vista relativo alla questione in occasione degli auguri a Papa Leone XIV. Il presidente ha parlato di un frangente storico complesso e inquieto. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando la disparità sociale ed economica già in essere. E a proposito del compleanno di Papa Leone, il pontefice ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano con la lettera apostolica in formula di motu proprio pubblicata oggi. Ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile che a causa dell'emergenza dettata dall'allora pandemia di Covid-19 decurtava il salario dei cardinali, capi e segretari dei dicasteri chiarici o religiosi. L'abrogazione è a decorrere dal 1° settembre scorso. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva con blocchi stradali e sciopero di 24 ore. La mobilitazione è un segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile a Milano. Domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca ha investito fuori dalla scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus di linea nel primo pomeriggio in provincia di Lecco. Le sue condizioni molto gravi hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale. In chiusura lo sport, calcio e posticipi della quarta giornata di Serie A. In questi minuti in campo Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20:45 l'Inter a San Siro riceve l'Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Una buona serata agli amici di Kiss Italia da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo stabile al sud Italia, una serata con cieli parzialmente nuvolosi. Nella giornata di martedì inizialmente il contesto sarà ovunque stabile, clima asciutto dove prevarrà il sole. Nella seconda parte del giorno e più nel pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni su bassa Campania, aree interne della Basilicata, Salento e a tratti anche sulla Calabria, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico complessivamente sarà ancora estivo, picchi massimi fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Aria con Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda ora insieme, ma il cielo è sempre più blu. Come Alessio Falanga, c'è Walter Gentile in regia e cominciamo questa seconda parte parlando di ex. È un argomento sempre molto delicato, perché quando ci si lascia con una persona ci sono un po' due tipologie di persone. Ci sono quelle persone che riescono quasi immediatamente a ripartire in una nuova conoscenza, quindi una nuova relazione, e invece quelle persone che hanno bisogno di un po' più di tempo. Parliamo esattamente di questa categoria di persone, perché a quanto pare è stato effettuato un sondaggio con uomini adulti italiani e, diciamo, il dato emerso è che una persona, uomo o donna che sia, impiega circa, parliamo sempre di numeri non proprio certi, ecco, diciamo così, circa 231 giorni prima di liberarsi totalmente dall'ex è in questione. Ovviamente ci sono vari parametri da tener conto. A pesare possono essere soprattutto l'intensità del legame, la durata della relazione e la presenza di amicizie in comune. Quindi praticamente quando si hanno amicizie in comune diventa molto difficile, soprattutto quando poi si lascia anche un buon rapporto con l'ex o con la ex. Poi non diciamolo quando ci sono i parenti di mezzo, diventa ancora più difficile. Ecco, 231 giorni circa. Siete d'accordo per dimenticare un ex? Ma ci vuole veramente così tanto tempo? Oggi

De Palma Nitta e Mischilla con la testa gira su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. E come ci gira la testa ogni volta che bisogna poi parlare di questi famosissimi ex. Lo abbiamo detto anche prima, perché abbiamo anche citato il fatto che ci sono due categorie differenti: quelle persone che si lasciano e dalla sera alla mattina dicono: ma io sono già pronto per conoscere persone nuove. Non fare questi gesti, Val, perché non è vero, non ti conosco bene, non sei così. Anzi, secondo me tu sei proprio l'altra categoria, cioè quella persona che ha comunque bisogno del suo tempo, ovviamente, ma diciamo che un po' così lo siamo, un po' così tutti, sai, perché soprattutto poi in base alla durata della relazione, del rapporto, delle vicende, delle emozioni comunque vissute e sentite, c'è ovviamente bisogno di tempo. Ma questo tempo è stato calcolato, ovviamente, ripetiamo, non in modo specifico, ma questo tempo è stato calcolato dagli esperti, che dicono che mediamente un uomo o donna adulta ci impiegano mediamente 231 giorni per dimenticare il proprio ex. Sono veramente tanti giorni, ma secondo me anche qualcosina in più, perché poi, lo abbiamo anche detto in precedenza, dipende dal rapporto, dipende quel rapporto da chi era legato, quindi se ci sono amici in comune, se c'è parentela in comune, come vi siete lasciati, se bene o vi siete lasciati male, insomma ci sono un po' di dinamiche particolari in queste situazioni.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Doriano Cracker Sacco 700 grammi a 1,99€. Caffè Motta 100 cialde Espresso Napoli a 10,90€.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90€.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
6: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399€. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49€. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99€. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
8: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: giro con te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una profonda riflessione sui pregiudizi, sulle barriere mentali dell'uomo e sulla disillusione di un'intera generazione. Torniamo nel 1983 per i bellissimi. La voce è quella di Ivano Fossati. La musica che gira intorno.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

dal 2002 la voce inconfondibile di Pino Daniele, un cielo senza nuvole su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. La voglio ascoltare fino alla fine perché veramente stiamo parlando di un capolavoro assoluto della musica italiana. A proposito d'Italia, parliamo del campionato italiano di Serie A che prosegue perché sono live i match tra Torino-Roma, Como-Parma, Torino-Roma 0-1, Como-Parma 1-0. È cominciato da 5-6 minuti il secondo tempo di gioco. Il campionato che sta già facendo capire un po' la sua dimensione dopo che il Napoli è tornato alla vittoria in casa contro il Bologna, il pareggio a Roma tra Lazio e Milan e il crollo invece in casa del Sassuolo della Juventus, 3-2 all'ultimo istante la vittoria della squadra di Alberto Aquilani, quindi già un campanellino d'allarme in casa Juventus. Questa sera chiuderà la quarta giornata invece Inter-Udinese alle 20:45. Insomma, cominciano già a nascere qualche perplessità sugli allenatori, è già l'abbiamo detto, è già stato sostituito Fabio Grosso alla Fiorentina, quindi vittoria subito nella prima di Paolo Vanoli. Insomma, campionato che comincia a delinearsi, a far capire quali squadre potrebbero poi contendersi il primato. C'è Gali con Niente Panico.

0: Oggi 14 settembre avrebbe compiuto gli anni l'immenso Franco Califano, e quindi nel live di fine giornata sarà inevitabilmente lui il protagonista, con un brano del 1981. Il brano in questione è La mia libertà. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.
1: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in un

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: i miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300. socomnuova.com.
1: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.